0: Averiana Stereo sorprende.
1: Voglio cannelloni per me, sì per me. Un pochino te ne darò, sì per te. Triste la tua dieta, quasi tutto esclude. Quanti sacrifici. Dopo moscherini per me.

tutto esclude, quanti benefici però. Porti pure due caffè, quelli sì.